0: grata voi burlate, ed intanto io mi moro. Son spariti, come diamo insoniti.
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quello.

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Tutti!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete!

0: Attenti alla finestra, sarà adessa.
1: Non ci stanchiamo, il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppo il muso. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

cosa deve il suo se ragazzo rinfrescato di avvegio minore.

0: Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio parevo.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: Arresto!
1: Alfine, ingannato, arresto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

0: Parco Gil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ma cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signor, a tempo mi ritrovi.
0: Vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Non mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, meco, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signore!

senza me rubo. Tutto del mira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

capito. Segno sì, segno sì. Chino il capo e veneto. Ciò che piace a voi così, ma il tuo che non può. No, no, no, no, no, no. Oh! Gabriel, voi siete già. Non mi torno un po' a me, e lo dice la bontà. Che volete aver per me, aver per me, aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è via lui.

0: veri.
1: Con quell'arte si soccorse veniquo.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se ne è più ucciso, re del padre.

0: Leporello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Son qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor. Non

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliero.
0: E benché c'è,
1: e verrà,
0: lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco. Bricocella, hai timore che compri.

Avete, che cos'è stato? Ah, che grido in piano alato, che grido in piano alato, e farello, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signore, per carità, non andate fuori di qua, di sasso, lupo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste...

0: mondo per parlarvi a forza rà.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverino.

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Vecchia bestia, vecchia bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati avete.

0: Questa è buona! Or lasciala cercar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! O ancor non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: Il fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso...
2: Ehi, Leporello!
0: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi?
0: Come birbo!
3: Ma siete voi?
0: Scusate, cosa è stato?
1: Per cagion vostro io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
3: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle, che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta! Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcerci!
0: C'è dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Mi accarezza, mi abbraccia. Caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
0: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei.

0: Ve l'ho detto? Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: e taci! Oh,
1: parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or viene il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
1: Me n'era lusingato.
0: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
1: Come? Né feudi suoi non al conti abolito.
0: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo. E con lei chi viene?
1: Donna Elvira.
0: Bravo. E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: E seguì a gridare.
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte, mi voglio divertir finché vi è notte.

metà di voi qua vadano, e gli altri vadano là, e pian pianino cerchino

ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite. Il mio padron sarà.

0: cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è,
1: e già vedrai cos'è,
0: e già vedrai cos'è,
2: e già vedrai cos'è.

pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi di Antonio, che ha un incognito Figaro ricordo.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non può.

Che cosa son, cosa son, cosa son? Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affari.

0: siamo liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle dituccia calde.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: zitta! La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io noto ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco

Coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Le sto fa, le sto

No. Può l'onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un

0: Dunque,
1: una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
1: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedurre non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato, verso lui per

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno, se ne vanno, se

sposa di qualunque innamorato, ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo tutto quel che può venirsi.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, bancontesse baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: mille tre.
1: Mille tre?
0: Mille tre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne.

0: segue tutte pecca, e nel gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: Essa pure innamorata,
2: forse
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: qua al momento, più d'appresso, sulla testa, tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per inventare, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti i miei amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chi è.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino?

0: voglio proteggerla, mi sia più denate mia. No, questa poco così bella è da buona stegeria. Hai la pipa da farmi lontana più lungo il gemello.
1: Io vedrò che tanti
0: morti voi per bruciare in cenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

Vi sogna il felfosco il chiaro. Mi sogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e in aria.

un'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria.

fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la mia rezzosa, la mia rezzosa, la mia

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina. Occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy,

prende Fausta, poi la stella, ogni cor ne fa goder, ne fa goder.

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffiro.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presciotti, cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non temere, che le mani sono io d'un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dove tu.
4: Io cospetto,
2: là, finiam le dispute.
1: E subito, senz'altro replicar, non te ne vai.
2: Masetto, guarda ben, ti pentirai.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore...
0: Non più reti.
2: Ma se poi mi conosce...
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro. Ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque, ecco

0: Quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ma questa mano che bacio con trasporto e a cui ben lui sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: signore!
1: Vien qui, facciamo pace, prendi!
0: Cosa?
1: Quattro doppie!
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto! Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne!
2: A forza di danari, non parliam più di ciò! Ti basta l'animo di far quel che io ti dico, purché lasciam le donne!
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

0: Saresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro!

l'occasione e vuolmi il padrone. E vuolmi il padrone. Don don, don don, in tre salti lo vado a servir.

0: E tu, in sospetti, girare mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

0: o di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero, divertirti. Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia disgrazia uom di buon cuore. Männer suchen stets zu naschen, lässt man sie allein, lässt man sie allein. Leicht sind Mädchen zu erhaschen, weiß man sie zu überraschen, weiß man sie zu überraschen. Soll das zu verwundern sein, soll das zu verwundern sein. Mädchen haben frisches Blut und das Naschen

bicchiere al vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

lista, dona mattina, buona decina, deve evitar. Alla mia lista, buona decina, deve evitar. Sempre ragazza, buona ragazza.

questa? Senti, mio amico, un partito. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, matto.

0: cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: O il verriporto!
0: Ah no, potete ritenere.

0: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
1: Io vi promisi quando...
0: Credea d'averlo inteso.
1: Sì, se voluto aveste intender me voi stessa.
0: È mio dovere, e quel di sue

0: Signor su, spiccia di presto.
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore. Pur che non parli del commendatore.
0: Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone,
2: la vita che menate è da briccone.
3: Temerario Pintalguisa.
0: Il giuramento.
3: Non sono i giuramenti, taci, occhio.
0: Parlo più non fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
2: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama la vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: Signore, s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimasto?

0: Viaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo!
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: tutti i miei accenti che le mi proferì, tutta la voce richiamare nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se cui...

metto questo a jar, ti metto questo a jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto. Io sento di gelar, non voglio far tremar, non voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi monti belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi pullate, ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Due se volete, dite quel

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato.

0: Lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Faccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, testa mia. Ai, spalle.

0: Scellerato, mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio.

l'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Se mi salvo di tanta testa, è prodigio, in verità, è prodigio, in verità.

0: stelle credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro figliolo.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: è vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I tuoi agimento costei... Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggire, misero a me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
0: Scherza!

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

0: Gente alla finestra, sarà adessa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è Masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppo il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu Masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E Porello, servo di quell'ingegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo Masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: Arresto!
1: Alfine, ingannato, arresto! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

Tre sbirri, una carrozza, presto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi, sta bene, il

0: Mi par cogil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Accore, dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te morire trovium. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
3: Ah, pietà, signori, pietà.

senza me brutto. Tutto nell'ira. Compatite. Compatite. Già capite come andò. Già capite. Già capite come andò.

ho capito. Segno sì, segno sì. Chino il capo e me ne fo. Già che piace, poi così. Altre repliche non fo. No, no, no, no, no, no. Oh! Cavoli, qui siete già. Capitan non passa a me. Me lo dice la bontà. Che volete Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questa ogni orgoglio che rovina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa non onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questa ogni orgoglio che rovina. Vengo, vengo. Questa è una cosa non onesta.

0: Con quell'arte si sottrasse veremo.
1: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: Leporello, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, il vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Ma sento, udi la voce del manzo cavaliere.
0: E benché c'è,
1: e verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se ne fosse poco, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, Bricusella. Hai timore che compresa.

Top.

0: proprio di svenir.
1: Che bocconina gigante!
0: Proprio di svenir.
1: Mi par proprio di svenir. Mi par proprio di svenir.

0: d'ora per parlarvi a forza rara.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro.

0: benedite.
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, si sa. Presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati.

0: cercar. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. E tardi, o ancor non sono due della notte, avrei voglia un po' di saper come finito l'affar tra Leporello e donna Elvira. Se gli ha avuto giudizio.
1: Il fin vuole che io faccia un precipizio.
0: E adesso. Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padron?
1: Così non conoscessi
0: come Birbo!
1: Ma siete voi?
2: Scusate,
0: cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta.
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Donne scalcerce!
0: C'è dubbio, una fanciulla bella giovin galante. Per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano, essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia. Caro il mio Leporello.
2: Leporello mio caro.
0: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto.
0: E l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida. Sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore.
0: Ora obbedisco.

0: Parla!
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or viene Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Né feudi suoi non al conto.

0: mio va tutto bene! Don Giovannino mio va tutto male! Come va tutto male?
1: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente!
0: Bravo!
1: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi!
0: Bravo!
1: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
0: Zerlina.
1: Bravo. E con lei chi viene?
0: Donna Elvira.
1: Bravo. E disse di voi?
0: Tutto quel mal che in bocca le venia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia.
0: E tu cosa facesta qui?
1: Ed ella seguì a gridare.
0: E tu?
1: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai.
0: Bravo, bravo, arci bravo, l'affare non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi contadini. Mi voglio divertire finché vi è notte.

so più che fior mi faccia I'm

cos'è, cos'è, cos'è? E già vedrai cos'è, cos'è, cos'è? E già vedrai cos'è.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

mar, civette che allettano per facile piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son nose benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che

Guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose. Son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fin

0: Siamo liberati, Zerlinetta Gentil, da quel scioccone che ne dite mio penso far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Ma parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesano. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle dituccia cari.

0: Voi non vorreste?
1: Alfine, ingannato restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottener l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori via! Le sto qua, le sto

e per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi.

0: No. Può l'ora rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
0: Scherza!

0: E simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!

Dice, io cielo, io ardo, idola mia, pietà, pietà, io ardo, io cielo.

non è niente, non è niente il mio confronto. Con me d'oro il sen piagato, verso lui per

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.

qualunque di qualunque innamorato, ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: che lampione,
1: meglio il turco,
0: meglio il fiasco,
1: che ubriccone,
0: che lampione, meglio il fiasco, meglio il fiasco, meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo, in malora, più non voglio, con te garrì.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

Man fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: mille tre.
1: Mille tre?
0: Mille tre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: tutte segue tutte pecca e il gallo della checca tutte segue tutte pecca
1: e diasora sconsigliata
0: essa pure innamorata essa pure innamorata
1: forse essa non il cuore
0: ha bisogno del liquore ha bisogno del liquore.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per vendetta, ma per virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze?
1: Il letto non mi piace, di tu rimarrà altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricordo.

0: lo vedo prego cielo e mi si è più delante mio. No, questa poco così bella è da buona stegeria. Ma io vi vado a farmi lontano più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morti voi per bruciare in cenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spunta

gentilissima regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Oh, fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito essere dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O lo fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O-S-I-C-Rosy.

fresco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

che tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffiro.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non temere, il mio male soleo d'un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dove torna.
4: Io cospetto,
2: là, finiam le dispute.
1: E subito senz'altro replicar non te ne vai.
2: Masetto,

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Falle quattro carezze.
0: Fingi la voce mia, poi con bell'arte cercate condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repiti.
2: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque,

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

dura questa mano che bacio con trasporto e a quei belloni sei morto. Purché la sorte mi sia

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
1: non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico,
0: purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
2: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante.
1: Le donne poi che calcolano.

0: Di. Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

0: questo.
1: Udir bramo il resto.
0: I dubbi, i sospetti, che la re mi fa.
2: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

0: o di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor, consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

notte alla la testa, una gran festa fa me varar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

minister, domen mattina, dona di Cina, deve vitar. Al minister, dona di Cina, deve vitar. C'è furganza, qualche ragazza, e con quella cercami l'ora. Al minister, domen mattina, dona di Cina,

chiama padrone, non può restare. Senti, mio amico, andarti indietro. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, ma che sei matto, ma che ho fatto? E di non burlo, e di non burlo, burlo, burlo.

0: mano. Potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Io vi promisi quando...
1: Crediamo.

0: Or su, spicciati presto!
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante!
1: Lo credo!
0: È importantissimo!
1: E ancora, finiscila!
0: Giurate di non andare in collera!
1: Lo giuro sul mio onore!
0: Pur che non parli del commendatore! Siamo soli,
1: lo vedo,
0: nessun ci sente,
1: via,
0: vi posso dire tutto liberamente,
1: se,
0: dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone,
1: temerario finta al guisa,
0: il giuramento,
1: non sono i giuramenti, taci, oh
0: mio, parlo più in un fiato, padron mio,
1: così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vidi, le parlai, ma quel casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
0: Cospetto che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhi io dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.
0: Già prese fuoco.

0: S'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi,

0: garetto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi.

0: ultimi accenti che nebbio proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Ti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportare dovrei trovare infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se cosa...

posso, non posso terminar. Finiscila, non è attento, ti metto questo al char, ti metto questo al char. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.